0: Divi FM, Divi Hinnak.
1: Higgam Adutaka, Eham Higgamu Music Aiko. Nodi Heker Megahertz, Divi FM.